pronto, cos'è che c'hai? Sei presa a male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova, devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però ho lasciato un bel casino.